non si può. Chiudere gli occhi e far finta di niente, come fai tu quando resti con me e non trovi il coraggio di dirmi che cosa c'è.

se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Il freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, il Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me.